Good evening and welcome to FM 99.3's Italian Music Show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola Lavermicocca, buonasera, benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1985 con Toto Cutugno e tutte canzoni di Sanremo, di un particolare anno, come facciamo ogni quarta domenica del mese. Stasera il Festival della Canzone Italiana di 14 anni fa, 2012. La jukebox inizia con Samuele Bersani. Buon ascolto.

Dolce Nera, vero nome Manuela Trane, canzone sesta classificata a Sanremo 2012, Ci vediamo a casa, brano tratto dal suo lavoro Evoluzione della specie 2. Abbiamo iniziato con il cantautore Samuele Bersani, la sua canzone di Sanremo 2012, Un pallone, brano che vinse il premio Mia Martini. La musica continua con i Mattia Bazar.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni di Sanremo 2012. Altre due canzoni, la prima dei Mattia Bazar con Silvia Mezzanotte alla voce, Sei tu, canzone scritta da Golzi, Cassano e Perversi. Abbiamo appena ascoltato Io ho sempre voglia con Incredibile, canzone seconda classificata fra le nuove proposte a Sanremo 2012. Ascoltiamo Irene Fornaciari, figlia di Zucchero.

0: I am Lorenzo Giovanotti.
1: Questa è musica giovane. Auguri a tutti, grazie, ciao.
2: Ciao a tutti, sono Mario Biondi, vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Musica Giovane. Un abbraccio.
3: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua, su questo piano che si chiama terra.

È Eugenio Finardi, la sua canzone di Sanremo 2012, E tu lo chiami Dio. E prima abbiamo ascoltato Irene Fornaciari, canzone eliminata a Sanremo 2012, Grande Mistero, canzone scritta da Davide van der Vroos. Ecco Noemi.

0: Musica Giovane.
1: Da oltre 40 anni, Musica Giovane racconta la storia della canzone italiana. Musicagiovane.com.au, la vostra jukebox italiana.

La tua bellezza, canzone di Francesco Renga che ha presentato a Sanremo 2012. Abbiamo ascoltato anche Noemi, Veronica Scoppelliti, il suo vero nome, brano terzo classificato a Sanremo 2012, Sono solo parole. La musica continua a Musica Giovane con Nina Zilli.

0: Nanni, canzone quinta classificata a Sanremo 2012, cantata da Pier Davide Carone e Lucio Dalla. Infatti scritta da Pier Davide Carone e Lucio Dalla. Con noi c'era anche Nina Zilli, suo vero nome Maria Chiara Fraschetta, la canzone Per Sempre, sempre a Sanremo 2012. Ecco la canzone seconda classificata.
1: Non basta.

0: Musica giovane.
1: Gennaio 1985. Toto Cotugno è lieto di parlare con Musica Giovane dopo un favoloso concerto al Sydney Entertainment Center. Toto ricorda un altro personaggio che lo ha aiutato a raggiungere il successo.
2: Altre persone importanti nella mia vita artistica, ce ne sono tante, non vorrei dirne alcune per tralasciarne altre, però ho detto le persone più importanti che sono state praticamente Vito Pallavicini e Mike Bongiorno. Poi ho conosciuto un altro personaggio 4-5 anni fa, che era Adriano Celentano, che ha sentito le mie canzoni e mi ha chiamato e mi ha detto che avrebbe, che voleva alcune mie canzoni. Allora io le ho scritte prima tre in un long play, gli ho scritto Soli, Amore no e Non è, e poi dopo ho voluto che gli facesse tutto l'album, e sì, e abbiamo fatto tutto l'album io, Minellono. Poi dopo gli ho scritto una canzone dal film Il bisbettico domato, Innamorata con la vita, e adesso praticamente siamo ancora in rapporti ottimi, probabilmente scriviamo ancora delle cose insieme.

Chiara Civello con la sua canzone presentata a Sanremo 2012, Al posto del mondo. E prima Arisa, Rosalba Pippa, il suo vero nome, brano secondo classificato a Sanremo 2012, La notte, brano tratto dal suo lavoro Amami. Ascoltiamo Gigi D'Alessio insieme a Loredana Bertè.

Alessandro Casillo, brano vincente fra le nuove proposte a Sanremo 2012. È vero che ci sei. E prima abbiamo ascoltato una coppia inedita, Gigi D'Alessio insieme a Loredana Bertè, brano quarto classificato a Sanremo 2012, Respirare. Concludiamo con la canzone vincente a Sanremo 2012 di Emma Marrone, Non è l'inferno. Brano tratto dal suo lavoro, Sarò libera.

0: Musica Giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian music show, Musica Giovane. I'll be back, as always, next Sunday evening from 7 here on 99.3 FM. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au. La nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana dalle 7 qui su FM 99.3. Da Nicola La Vermicocca, buona settimana! Ciao!
2: For the music you don't hear anywhere else, FM 99.3.